0: 11 degree le cose sono già.
1: Poi ho 33.
0: We have a way up 6 and how many here?